0: Buongiorno, mira che ho svegliato un osso sa e un bar non spero lì se sa che il come preso dal gema taiba insomma non so proprio se il gema ecco che la well nofs ne spero lì che in taiba sapete che tene nofs yekle ne provavo in taibu poi c'è che insomma dallo tutto quanto è nato il com il edeno rap o parve lieti al noto mi luoghi tabic jeans o da nuova vera e riceve una afna stayer e riceve una wahda lì ia storia gbira però al c'è ragione il computer mi fendo il il voice message è stato fatto lì e mi sono stato in una fast play per il GFIRI che mi sono fatto chance a bella scelta insomma con come non ho fatto in ordine è una storia gbira gbira avna a parte me ne a bella scelta insomma con contender e che tu ti ho fatto le serie in realtà ma pace go for it ci vediamo Dan benante Neil buongiorno a Neil big chance Kim fit chance di dirba da che il par biglietti al nostro mio logo Tavik Jeans però den però l'um e l'um è storia wis kbira dana contender insomma da sei buongiorno Neil
1: ma la darba che c'è darte men club yuspo peppermint ash che li bot Pringles li decideit ma afshala li neftxu inxerdu ma kollim kien u l-bouncer abadni minon i wadabni l-barra Umbat xsibt li jekk nilbes noċċali tax-xemx mhux se jarafni, so meta ġejt dħalt u mbagħad reġa' badni minn hawn u reġa' waddabni l-barra.
0: Wow, imma għal minn hawn ofti tal-ħnieħor inkunu qegħdin nipprova nipprova nara x'nagħmel biex insemma l-voice mail ir-rebbieħ illa għaliex għandna storja qawwija relatata ma' Paċevil. Ejja jibsa, ma nafx għalfejn, qed nitħaq għax bħal speċi l-istorja kbira ħafna, għax naħseb dil-persuna miskina dak il-ħin ma kienx qed issibha du istadda. Għadha l-waqt ikomplu miktar, bonġu!
2: Malta's number one hit music station. Place to be. Bay. Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
3: Noticing heightened pigmentation after the summer sun? Explore Red Touch Pro at Brown St. Anne Birkakara, focusing on pigmentation, sunspots and uneven skin tone. Packages start from just €148, plus the first 20 purchases receive a free skincare product. Book your consultation today. Browns, empowering wellness.
4: Ready to take the next step? Join STC Higher Education and start a UK honours degree in business management, computer science or cybersecurity. Study locally in Malta with flexible learning options. Find out more at stcmalta.edu.mt.
3: Make Independence Weekend a shopping getaway at Sicilia Outlet Village. Enjoy up to 50% off outlet prices at participating stores. It's the perfect time to plan your Sicily trip. More info at siciliaoutletvillage.com.
2: 897 Bay is serving up the ultimate experience for any huge tennis fan.
5: A trip to the ATP Nitto Finals in Turin.

0: UK.com.mt. Hey weather.
1: Je tady li situace nad tempem bar a lum se alcun šem šia pro temperaturo miš olia da skem et kun olia mo generali e lum la temperatura hat mis 27 grad ten hasa 25 fa lisa sa lela tenzel sa 27 grad celsius exit sorry mill la walit 29 min se ailu se sta skena da conto de ma refreshati scusauni 29 grad ta temperatura fa lisa bonjour dal va
2: Malta's number one hit music station, yeah. Bay Breakfast.
3: With Ghazan Mamo, we